0: Lucaia, mare vedene une. Tutti chi vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Chiaro sonnate.
0: Mamma, chi di che bugne hai? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedecrene, amata.
2: Oh my God!
1: Super doctor ne. Doctor Harietam chiela di erane.
3: Hina vevi sindu hanne. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.